cui sub rege pe sahum sapore, cum solem adorare renuise, crudelii nece preclacas sibi coronas comparatum,